siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce, la langa.